0: удовольствием.
1: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno?